She will throw me a wood jasso. Yira, a wood jasso. Yira, a wood jasso.